0: Tutto mio sospiro, passo il corpo tuo, tutto è un braccio.
1: Hola.
2: Let them all together.